0: Male, la sono si tututu e vanno vantavasi, la testa trena e letta di papa e vuole di wings. Wish shoko shoko 074-751-4932. Teke lenso quelle shako e wisa varanzo banguina kusuka e joni e wawise limpopo mahala. Arma rovela funeral services. I'll take the chance.
1: Technology, she could send the echo swing. Nahina, this seven coil chicken. Audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA. Here it is.